ma io rispondo che con te tutto è possibile. Ogni problema che mi sembrava insuperabile, io l'ho portato a te e l'hai risolto in modo semplice.

dice che la vita è difficile, ma io rispondo che con te tutto è possibile.